mother of man, her children.

rapida, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi, svegliati adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao, sono DJ Highlanders. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il mio nuovo singolo, Neon Samurai.

0: Ciao, siamo i perfetti.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.
0: Questo è il nostro nuovo brano, Bacio di Sale.
1: Buon ascolto.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao, sono Simone Tognetto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

il sole è alto ma per noi è lo stesso. 300 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

0: siamo tutti schiavi.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web. Sono Oliver G081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

0: È martedì 11 agosto 2026, la Chiesa ricorda Santa Chiara e Santa Filomena. La luna è calante e il proverbio del giorno, il mondo è fatto a scale, chi le scende e chi le sale, ricorda che nella vita gli avvicendamenti sono continui e alternativamente si ricoprono posizioni sociali differenti. Con il sito accaddeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nella storia. Nell'anno 355 il generale Claudio Silvano si proclamava imperatore di Roma usurpando il regno di Costanzo II. Nel 1914 un telegramma del ministro Antonino di San Giuliano all'ambasciatore italiano a Londra anticipava la possibilità di ingresso in guerra dell'Italia con Inghilterra, Russia e Francia, nonostante il desiderio di neutralità nei confronti di Austria e Germania. Nel 1949, prima traversata a nuoto tra Capri e Napoli, un'impresa di 27 chilometri compiuta dal ravennate Giovanni Gambi. E nel 1953 moriva 61enne a Mantova il campione di automobilismo Tazio Nuvolari. Nel 1973, mentre nel West Bronx una festa in vista del ritorno a scuola teneva a battesimo la nascita del genere musicale hip hop, in Italia si istituiva un organo giudiziario specifico per il lavoro che, con tempi ridotti rispetto alla giustizia ordinaria, non vanificasse le tutele garantite ai lavoratori. Nel 1991, con la legge 266, l'Italia regolamentava il volontariato, riconoscendone il valore sociale e promuovendone lo sviluppo. Nel 2008, per la terza edizione consecutiva, Valentina Vezzali conquistava l'oro olimpico nel fioretto individuale ai Giochi di Pechino, dove nello stesso giorno Giulia Quintavalle diventava la prima donna italiana a conquistare l'oro nel judo. E nel 2021 a Floridia, in provincia di Siracusa, si registrava la temperatura di 48,8 gradi, la più alta mai rilevata in Italia e in Europa. Sono nati l'11 agosto. Nel 1890 l'esploratore Renato Alessandrini. Nel 1892 il sindacalista Giuseppe Di Vittorio. Nel 1941 l'economista vittima della mafia Ezio Tarantelli e nel 1949 il cantante e autore Eric Carmen. Nascevano oggi anche l'informatico cofondatore della Apple Steve Wozniak nel 1950, il calciatore e allenatore Massimiliano Allegri nel 1967, il suo collega Gianluca Pessotto nel 1970 e l'attrice Thea Falco, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per l'11 agosto 2026, però tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Appuntamento a domani e un saluto da Francesco Cataldo.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo a giovedì, sarà più di un anno. Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
6: E io sono Chiara.
5: Allarme, voce AI.
6: Codice.

0: il falso parente in difficoltà grazie alla AI.
1: Sono pillole di AI.
2: Sì, perché partiamo proprio da una notizia che sta facendo il giro dei telegiornali e del web.
0: Esatto, si chiama audio deepfake o clonazione vocale ed è la nuova frontiera delle truffe telefoniche che sta prendendo di mira famiglie, genitori e nonni.
2: Ma prima di tutto scopriamo come funziona e la notizia che fa discutere davvero. È una truffa molto tecnologica.

0: comunque qualcosa di molto molto similare.
1: Voi vi spaventate perché la voce è identica al 100%. Peccato che al telefono non ci sia vostro figlio, ma un software AI che ha clonato la sua voce prendendo un audio di soli 3 secondi di un video su Instagram o TikTok.
0: È una storia veramente pazzesca che sta spingendo persino le forze dell'ordine e gli esperti di cyber security a lanciare davvero un allarme generale, perché si stanno muovendo veramente in tanti per contrastare questo genere di truffe telefoniche.
1: Ma la bella notizia è che difendersi è semplicissimo, se si sa come fare e se si usano i giusti trucchi tecnologici.
0: Noi di Pillole di AI vi consigliamo di utilizzare quella che è la parola d'ordine e le varie app per smascherare davvero l'inganno. Ma veniamo con ordine, perché la prima difesa più efficace, ed è veramente a costo zero ragazzi, stabilire una parola d'ordine segreta di famiglia.
1: Una parola assurda tipo ananas o astronauta che conoscete solo voi in famiglia. Se chi vi chiama a voce non sa la parola segreta, riattaccate subito.
0: Beh, per quanto riguarda la tecnologia, la prima app scudo da installare subito è Hiya, oppure Truecaller.
1: Utilizzano motori AI che analizzano l'origine della chiamata, bloccando alla radice i numeri generati da centralini truffaldini ancora prima che il vostro telefono squilli.
0: E se vi arriva un vocale sospetto su WhatsApp, beh, potete verificare l'autenticità del file audio con strumenti di analisi digitali come McAfee Smart AI oppure Deep Weaver.
1: Inserite l'audio nell'app e in un secondo l'AI vi dice se quella voce è reale o se è stata generata da un computer.
0: Beh, sappiamo tutti che la tecnologia corre velocissima e a volte può anche spaventare, ma ricordiamoci sempre che il miglior antivirus al mondo rimane la nostra calma. Di fronte a un'emergenza al telefono, fate un respiro profondo, riattaccate e chiamate voi il numero della persona che effettivamente aveva bisogno di voi. Ma per oggi era tutto, noi ci sentiamo domani.
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: Alcune volte si parte non per arrivare da qualche parte in un luogo, ma per il puro bisogno di allontanarsi. Dietro ogni fuga c'è sempre qualcosa da cui si scappa, anche se a volte impieghiamo chilometri e chilometri per capirlo.

Sal lascia New York con pochi soldi in tasca e l'autostop come unico piano. Il primo tratto di strada è tutt'altro che eroico. Piove, e l'autostop come unico piano. Il primo tratto di strada è tutt'altro che eroico. Piove, il piano. Il viaggio prende forma. Attraversa il Midwest, il Colorado, arriva fino in California. Dorme nei campi, nei bar, nei letti di sconosciuti che raccoglie lungo la strada. Ogni passaggio è una piccola storia a sé. Camionisti che raccontano la loro vita in poche frasi, famiglie intere stipate in auto scassate dirette a ovest in cerca di...

di lavoro, giovani come lui che seguono lo stesso richiamo indefinito verso qualcos'altro. Non sta scappando da qualcosa di preciso, non c'è un trauma, non c'è un evento che lo spinge via, sta scappando, semmai, da una vita che sente troppo piccola, troppo prevedibile, troppo simile a quella di tutti gli altri. E in questo Sal non è solo, dietro di lui c'è un'intera generazione di giovani americani che nel dopoguerra guardano il modello di vita dei loro genitori, casa, lavoro fisso, famiglia, e sentono che non gli appartiene. Il viaggio fisico di Sal dà voce a questa inquietudine collettiva. Ogni stato attraversato è un pezzo d'America diversa. Ogni città un'occasione per reinventarsi, anche solo per una notte. Ci sono momenti di pura euforia, un tramonto visto dal ciglio di un'autostrada, una canzone alla radio di un'auto sconosciuta e momenti di solitudine acuta in cui Sal si ritrova fermo in mezzo al nulla, senza sapere quando arriverà il prossimo passaggio. Ma la fuga, in questa storia, non porta mai a un vero arrivo. C'è sempre un'altra strada, un'altra città, un'altra ragione per ripartire. La parola di oggi, di Pagine d'Estate, è fuga. Buon proseguimento da Antonio Torretti e a domani con un altro pezzo della nostra storia.

0: semplicemente la tua radio.
1: Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano, I Must Be Crazy.

Ciao, sono Pietro Gabriele. Se siete pronti a fare un tuffo nei ricordi dell'estate, questo brano è per voi. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Vi lascio con Ci pensiamo a settembre.

Cari amici di Antenna Web Radio, qui è il vostro carissimo Alberto Alvox Lupia che vi parla, sempre contento di ritornare nelle vostre frequenze e stavolta io vi chiedo, ma è possibile trattare il disagio in una maniera quasi circense e quasi comica? Beh, se qualcuno ancora non l'ha fatto negli ultimi tempi, ci ho pensato io, con disagio. Fatela risuonare, perché un sorriso salva sempre.

0: Oh, ma che ne so.
1: Alla fine ci si lamenta tutti per
2: qualsiasi cosa.
1: L'altra volta al bar in tre si lamentarono col barista per le ordinazioni. Se aveva messo caffè più nel 2 che nel 3. Seppur tra tutti un caffè lungo l'ordinammo. Disagio. Lo urlano persone in agio. Lo urlano persone che vorrebbero più agio dell'agio. Il mio amico senza lavoro, un lavoro l'ha trovato
2: per poi dirgli la sera stessa che si trova disagiato.
1: Dipende dai punti di vista, perché in disagio tutto sembra essere possibile disagio. E allora? Cosa

0: Ho dato spesso agio a un disagiato, però spesso è tornato e ha detto: chiedimi scusa perché mi hai dato troppo. Ho sbagliato, ma ho amato tanto, e soprattutto ho amato. E lei mi ha detto spesso: sei disagiato.
1: Allora, se il mondo è disagiato, chi se ne frega del
0: disagio?

a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

liberté tout au fil des années. Jamais je ne l'ai retrouvée.

Ciao, sono Simone Tonietto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

Un grandissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Baron AC e questo è il mio ultimo singolo Digital Slave. Buon divertimento!

Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo single, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Buon Natale!

0: piattaforme.
1: Amiche e amici della Viral Chart, ben ritrovati! Questa nuova puntata ci porta a un'altra corsa fra brani che hanno attraversato epoche e generi diversi. Si parte col battito disco pop, poi grandi voci, new wave, rock da grandi stadi, ballate e una soundtrack che è diventata simbolo degli anni Ottanta. Ma prima di andare a scoprire e a gustarci questa nuova scaletta, salutiamo la numero uno della scorsa settimana, Crowded House con Don't Dream It's Over, una di quelle canzoni che sembrano fragili ma restano fortissime grazie a un ritornello luminoso e pieno di speranza.

Allora si comincia, andiamo a svelare un po' alla volta questa nuova super selezione. Posizione numero 10. Si parte subito con la notte, con un po' di ritmo e un giro di synth che è entrato nella memoria della musica pop. Il titolo più o meno dice: dammi qualcuno dopo mezzanotte, dammi un uomo dopo mezzanotte, gimme gimme gimme a man after midnight. E loro sono gli ABBA che ci raccontano il desiderio e la solitudine di certe notti. Mescolano disco e malinconia con un'energia irresistibile.

0: Song of the Week.
1: Andiamo ora a scoprire chi vola alto a livello globale. Una voce che entra piano e poi prende tutto lo spazio, trasformando una ballata in pura intensità emotiva che quasi la si può toccare. All at once, cioè tutto d'un tratto. Parla proprio di un sentimento che arriva improvviso e travolge. È il lato più elegante e vulnerabile del pop anni 80 e ce lo presenta lei, una regina, Whitney Houston.

0: Number 9.
1: Qui il pop diventa una domanda, anzi un flusso di pensieri. Once in a lifetime, una volta nella vita, suggerisce proprio l'idea di guardarsi attorno e di chiedersi come si sia arrivati fin qui. I Talking Heads costruiscono un brano ipnotico, sospeso fra funk, rock e tanta inquietudine quotidiana.

0: Number 8.
1: Amy McDonald con This is the Life ci racconta di una serata fuori fra amici, semplice e travolgente. Un brano independent pop con un'anima folk scozzese.

0: Angolo Discovery.
1: L'angolo Discovery di questa puntata ha il sapore di un ricordo felice. Brown Eyed Girl. È semplice solo in apparenza, perché il ritmo è leggero, la melodia è solare e il ritornello profuma d'estate. Ma Van Morrison firma uno di quei classici che tornano.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno. Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Number 7.
5: Avete intenzione di sedurre un partner? Ecco, non fate quello che dice questa canzone. Soldi in tasca e un lungo elenco di armi di seduzione usate dal protagonista del brano, fra cui belle braccia, gambe, tanto stile e immaginazione. È un brano di grande ironia, con una linea vocale pulita e sicura. Sono i Pretenders con Brass in Pocket.

0: Number 6.
1: The Gambler. Il giocatore d'azzardo. Una piccola parabola country, un incontro, un consiglio, una lezione su quanto rischiare e soprattutto su quando fermarsi. Kenny Rogers la canta con una calma narrativa che l'ha resa memorabile, ben oltre il country. Del resto, se uno vuol fare giocatore d'azzardo, deve essere molto calmo e controllato.
2: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us. And he began to speak. He said, "Son, I've made a life

0: Soundtrack.
1: Ci sono canzoni inseparabili dal loro film e questa è una di quelle più iconiche degli anni Ottanta ed è legata a The Breakfast Club e porta già nel titolo un messaggio chiarissimo: Don't you forget about me. Non dimenticarti di me. E loro sono i Simple Minds.

0: Number 5.
1: Alziamo il volume, Carry On Wayward Son. Più o meno dice: va avanti, figlio ribelle. Già nel titolo ci mette dentro questo senso di viaggio e di coraggio, di arroganza forse anche un po'. I Kansas costruiscono un rock epico con cori potenti, chitarre, cambi di ritmo e una grande spinta melodica. Carry on.

0: Angolo Vintage.
1: Un caposaldo del synth pop anni 80 che fonde melodie elettroniche orecchiabili con testi esistenziali. La voce profonda di Mark Hollis e l'uso innovativo dei sintetizzatori hanno reso questo brano un inno generazionale sulla libertà e l'identità. Sono i Talk Talk con It's My Life.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno.
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Dopo tanta energia ci vuole anche un po' di rilassatezza, un po' di dolcezza. E arriva una grande ballata pop, All Out of Love. E dal titolo ci racconta di una resa sentimentale totale. Sono gli Air Supply che trasformano una melodia romantica e malinconica in una canzone comunque di consolazione.

a scoprire i tre gradini più alti del podio della nostra selezione di questa settimana. Number 3. Qui l'amore non è una carezza, ma è un campo di battaglia. Love is a battlefield. E lo dice bene nel titolo. Pat Benatar lo trasforma in grinta anni 80 allo stato puro. Batteria, synth, voce decisa e un ritornello che è un vero e proprio manifesto.

0: Number 2.
1: Un gioiello pop sofisticato, con un groove morbido, un'eleganza discreta e un ritornello che non forza mai la mano. Tempted, degli Squeeze, è una di quelle canzoni che conquistano proprio perché sembrano così muoversi leggere, ma ti entrano dentro.

0: 1.
1: Correva l'anno 1983 quando Nile Rodgers e il chitarrista texano Stevie Ray Vaughan trasformano un'idea musicale del Duca Bianco in una hit funky dance che conquista la prima posizione della Billboard Hot 100 statunitense. Oggi, come allora, la vetta è tutta sua. Al primo posto della nostra selezione, David Bowie con Let's Dance.

anche questa Viral Shazz Chart finisce qua. Siamo partiti con la notte disco pop, passando per grandi voci, racconti country, rock epico e brani comunque indimenticabili. Vi aspetto ancora qui, alla prossima puntata. E nel frattempo, ricordate, shazammate gente, shazammate!

Bentornati a tutti voi, siamo pronti ad accendere il programma, tranquilli, non diamo fuoco a nulla, siamo qui per portarvi la bella musica italiana, grazie ai potenti mezzi di Antenna Web, ci ascolteremo tanti brani impressi nella nostra mente e nel nostro cuore. Vado a presentare i primi della lista che sono Renato Zero, Paleo Barattolo, Umberto Tozzi, Gli Altri Siamo Noi, Fulminacci Tommaso, Luca Carboni, Mare Mare, preparatevi che si parte e buon ascolto!

Il sottoscritto aveva appena 20 anni quando usciva questa canzone e figuratevi se vi dico l'anno. Leano Morelli, Se un giorno non mi amassi più. Segue Giordana Angi, Casa. Irene Grandi, Sono come tu mi vuoi. Negramaro insieme ad Elisa, Ti lascio una parola.

casa viaggio, casa libertà, casa involucro di tutte le mie età, e scanso i traumi e le malinconie. Ti chiedo scusa se racconto le mie. Casa inverno, casa senza senso, casa di silenzi vuota tutto il tempo, casa stanca che ora vuoi lasciare, casa che io

Casa ieri, casa nei ricordi, casa quando abbiamo fatto tardi. E lo capisco mentre te ne vai, casa è il posto dove tu mi penserai.

Bella pure la prossima canzone, anche se il titolo lascia un po' pensare. I Nomadi, noi non ci saremo. Giusy Ferreri, L'amore tante volte. Antonello Venditti, Nostra Signora di Lourdes.

matrimonio per amore. Un giorno suggerì l'amico al suo compare, questa volta sa da fare. Con le carte e con l'anello al dito e la lottizzazione del terreno, te lo giuro, amore.

in 4 e 48 e poi viene 16, siamo arrivati agli ultimi brani. Francesca Michelin, Occhi grandi grandi. Bianca Tezzei e Alex Britti, Ciao amore ciao. Piero Marras, Il figlio del re. Terminiamo con Ricky Gianco, Uomini non parlate più.

Per tante altre canzoni da ascoltare, prendiamoci un altro appuntamento e se non ricordate gli orari, su antennaweb.it c'è tutto il palinsesto della settimana. Grazie per l'ascolto e un saluto a tutti!

0: Benvenuta su Donna che cambia, il programma dedicato a te che stai vivendo un momento di trasformazione. Qui parliamo di autenticità, emozioni, rinascita. Ogni puntata è uno spazio sicuro dove puoi ritrovare te stessa e riscoprire la forza che hai dentro. Io sono Emanuela Geracà, una life e mental coach, e oggi ti accompagno in un viaggio tutto da ascoltare. Iniziamo insieme. Buongiorno e benvenuti su Donna che cambia, il programma dedicato a te che stai vivendo un momento di trasformazione. Qui parliamo di autenticità, emozioni e rinascita, ma soprattutto di vita vera. Oggi parliamo di qualcosa che conosciamo tutti, il senso di colpa. Quella voce che arriva che quando fa qualcosa per te, quella sensazione che ti dice «Non stai facendo abbastanza, stai sbagliando, dovevi fare di più». E poi sai qual è la verità? Spesso non siamo noi, ma quello che abbiamo imparato. Oggi con me mi farà compagnia la mia collega e amica Sara Castellini. Benvenuta, Sara.
1: Grazie, Emanuela. Grazie di avermi invitato per questa conversazione, insomma, su questo tema molto sentito.
0: Ecco. E allora iniziamo subito con una domanda. Per chi non ti conosci, non so, qualche minuto su presentarti e poi che cos'è davvero il senso di colpa?
1: Ok, io sono Sara Castellini, nasco come infermiera e poi ho deciso di dedicarmi anche a questa parte proprio di supporto della persona. E quindi sono diventata anche life coach e poi insomma specializzata in coaching oncologico. Mi occupo dell'educazione alla salute e in particolar modo della salute al femminile, del sostegno alle donne in ogni suo aspetto, ecco. Ritengo che questo argomento sia uno di quelli più importanti,
0: certo,
1: che spesso, come posso dirti, influenzano molto poi quello che è appunto il prendersi cura di se stesse, perché come dicevi tu, senso di colpa, quella voce interiore, no, che ci fa sentire sempre sbagliate, soprattutto quando ci vogliamo prendere del tempo, ci vogliamo dedicare qualche minuto o anche una mezza giornata,
0: certo,
1: vogliamo dedicarci a noi stessi e magari a stare meglio, a fare qualcosa che ci fa stare bene.
0: Vero, sì, lo noto soprattutto osservando noi donne che soffriamo tra mille impegni, tra gestire l'equilibrio tra lavoro e famiglia, no? Quando le osservo, e quando mi osservo, facciamo mille cose, lavoro, figli, case, relazione, eppure alla fine c'è un momento per cui, non so, è capitato sicuramente anche a me, ci sentiamo sempre in difetto, cioè se lavorano si sentono in colpa con i figli, se stanno con i figli si sentono in colpa con il lavoro, se si prendono un'ora per loro si sentono egoiste, è come se alla fine non si bastasse mai. Da dove secondo te nasce tutto questo senso di colpa? E poi perché è così forte, soprattutto nelle donne?
1: Beh, sono d'accordo con quello che hai detto. Sembra di non bastarsi mai, non fare mai abbastanza e non fare mai la cosa giusta. Perché il senso di colpa nasce molto presto, nasce dall'educazione, dai modelli familiari. Nasce, ahimè, da quando eravamo bambini e bambine, dalle aspettative sociali, culturali, dagli stessi genitori, anche se in buona fede. E quindi, soprattutto le donne, crescono con l'idea di dover essere sempre disponibili, accoglienti, forti, presenti, capaci di occuparsi di tutto, di tutti e mai di se stesse alla fine, no?
0: Certo.
1: E quando il problema nasce perché poi tutto ciò diventa un dovere costante per come lo viviamo noi e soprattutto diventa un obbligo per quello che vivono le persone che ci stanno accanto, no? Ora senza nulla, diciamo, offendere, ma
0: certo,
1: in primis magari appunto dai genitori, poi dai compagni, dai figli Come dicevi tu, ogni scelta magari che facciamo per noi stessi diventa egoismo. Se decido che non ce la faccio più e vorrei riposarmi un attimo, allora mi sento in colpa. Se dico di no per questa cosa, mi sento in colpa. Mi sento in colpa addirittura a chiedere aiuto. Ed è forte perché è nella vita quotidiana, ormai diventa, cioè, è parte di noi, quindi tocca proprio un bisogno profondo che secondo me, cioè non solo secondo me, ma che io sono arrivata a comprendere, ahimè anche su me stessa, che
0: Certo.
1: è dovuto proprio al bisogno di sentirsi amate, accettate e riconosciute. Cioè, spesso finiamo per misurare il nostro valore in base a quanto riusciamo a dare agli altri. E
0: È vero.
1: prima riusciamo a dare agli altri, ovviamente, forse, gli altri ce lo riconoscono e quindi ci affievolisce questo senso di colpa di non essere abbastanza.
0: Sì, sono d'accordo con te. Ti devo dire che forse è stato un periodo della mia vita che mi sentivo forse realizzata o soddisfatta o pensavo di farmi amare di più se facevo tantissime cose verso le altre persone, dimenticando una parte di me stessa o dimenticandomi. E mi sono accorta che questa roba andava in deficit perché poi non creando energia per me, è chiaro che non riuscivo a dare alle altre persone, ai miei cari, il necessario. E da lì ho dovuto lavorare molto su me stessa come donna e quindi oggi imparare a dire di no non lo vivo più come senso
1: Grazie.
0: di colpa, ma è ritagliarmi del tempo per ricaricare le mie energie, le batterie come un telefono per essere poi più efficiente, più presente nella vita dei miei cari. A te non è mai capitato questo?
1: Sì, assolutamente sì. Parte della mia vita proprio per un background familiare, probabilmente, insomma, imparato in tempi molto lontani, probabilmente anche a livello lavorativo, ma soprattutto a livello personale, il mio comportamento standard era quello, mettersi da parte o non arrivare mai, ma essere sempre nella modalità d'aiuto. Poi, insomma, ho anche la sindrome della Croce Rossina,
0: E
1: quindi
0: certo,
1: viene proprio
0: assolutamente.
1: bene, no? Aiutare gli altri, essere sempre disponibile e pronto per gli altri, a prescindere da chi fosse e dalla necessità reale, no? Che
0: Certo.
1: ovviamente, perché è chiaro, a volte, soprattutto nell'ambito lavorativo, era naturalmente priorità il benessere degli altri, ma poi è diventato un modus operandi. Poi però è vero, come dici tu, che ci si rende conto intanto che se arrivi alla frutta, cioè se non ce la fai più e ad un certo punto poi ci sono i segnali reali e molto importanti del corpo, o ti farmi o ti farmi. A quel punto lì sparisce anche il senso di colpa perché viene sovrastato dallo spirito di sopravvivenza. Quindi ti devi per forza poi dedicare a te e prenderti del tempo, perché altrimenti non riesci neanche in alcuni casi a soddisfare le funzioni fisiologiche tue o comunque di chi ti sta intorno.
0: Assolutamente
1: Quindi
0: sì.
1: è fondamentale anche poi per dare di più ed esserci meglio per gli altri, prendersi del tempo per se stessi, occuparsi prima di se stessi.
0: Certo. No, sono d'accordo. Anch'io come te e come tante altre persone capita, ho dovuto lavorare molto su questo punto, soprattutto perché comunque anche, come hai detto tu prima, l'ambiente culturale non ci rendiamo conto, ma la nostra generazione è stata influenzata dal fatto che la donna deve essere multitasking per forza.
1: Assolutamente sì, c'è stata proprio questa fase di passaggio dalla donna casalinga, per la maggior
0: Esatto.
1: parte insomma di quella generazione, per cui comunque faceva, ma si dedicava, cioè aveva il ruolo di mamma e moglie, a
0: Certo.
1: quella che invece deve poter far tutto e voler anche far tutto, perché comunque il fatto di entrare nel mondo del lavoro è stato anche un'emancipazione, un voler avere una propria posizione sociale ed economica, però nello stesso tempo no, non ha potuto tra virgolette, se non in casi in cui ha deciso di non avere una famiglia o dei figli, non ha potuto comunque ridurre anche il carico personale.
0: No. Infatti, secondo me,
1: Insieme.
0: sì, scusami Sara se ti ho interrotto. Infatti, secondo me, che è questo è un programma al femminile, ma serve per confrontarci col mondo maschile, dovremmo molto imparare dai maschi. Innanzitutto, saper chiedere aiuto, che è fondamentale. E poi anche il fatto, noi le prendiamo in giro molto spesso i maschi dicendo fanno una cosa alla volta, non ne faccio più di una, non ne fanno più di una insieme. Però questo gli permette di consumare meno energia, di portare a termine meglio la cosa, di essere più concentrate. È un lato positivo, secondo me, degli uomini, questa cosa qui che noi donne dovremmo imparare facendo comunque squadra, chiedendo aiuti in famiglia, eccetera, eccetera. Questa è la mia visione, poi è la mia opinione personale.
1: No, senza dubbio, è così. Diciamo che loro sono avvantaggiati perché
0: Eh
1: geneticamente
0: sì,
1: possono fare in questo
0: infatti.
1: modo, ma perché
0: Esatto,
1: ancestralmente dovevano dedicarsi, diciamo,
0: esatto.
1: alla caccia, insomma, comunque al benessere della famiglia. Non è una loro scelta e neanche un'accusa, ecco.
0: Però la
1: E
0: nostra
1: noi
0: sì,
1: al
0: esatto.
1: posto siamo invece ancestralmente strutturate per fare mille
0: Tante
1: altre
0: cose,
1: cose.
0: però queste
1: Però
0: tro...
1: sicuramente a
0: certo.
1: lungo andare tutto questo, ora al di là poi diciamo della battuta, ma
0: Certo.
1: a lungo andare logora.
0: Logora e poi comunque è una
1: Logora.
0: società, sì, è una società completamente diversa rispetto alle nostre madri, per cui le cose sono tantissime e quindi c'è la necessità di fare tanta collaborazione perché e quindi la sindrome del Wonder Woman, faccio tutto per essere attiva su tutto, questo bisogna un attimo appunto, secondo me, rivederla perché porta poi in burnout le donne, che non va bene.
1: Esatto,
0: Esatto.
1: assolutamente. E poi è un loop per cui uno, come dire, tira, tira, tira, ma tutto questo nel tempo genera sicuramente innanzitutto magari
0: Esatto.
1: frustrazione, rabbia, ansia e poi i sintomi si riversano sul corpo, quindi cominciano con una stanchezza profonda, uno stress cronico, fino ad arrivare, ahimè, in alcuni casi comunque ad una vera e propria malattia, ecco, quindi
0: Assolutamente
1: ecco,
0: sì.
1: evitare di arrivare a certi punti è bene riconoscerlo e far qualcosa prima.
0: Andiamo un attimo in pausa musicale. E poi succede una cosa importante, il senso di colpa non è solo un'emozione, cioè diventa un blocco, ti ferma, ti fa dire di no a te stessa, ti fa restare in situazione che...

0: limiti consentiti per non esagerare, perché di fatto, come dici tu, cioè se ci dedichiamo ad essere magari genitore, allora abbiamo un senso di colpa di non fare abbastanza per il lavoro, al contrario di non dedicarci abbastanza alla famiglia, senso di colpa perenne perché non ci dedichiamo a noi stesse, e quindi sostanzialmente si parte da uno stato di insoddisfazione, di malessere a 360 gradi e di deterioramento, a mio avviso. Questo essere prosciugarsi, ecco, a me viene questo termine.
1: Certo, proprio, certo.
0: Prosciugarsi dentro, ovviamente perché non possiamo vivere a lungo contro noi stessi, no?
1: Certo.
0: C'è un prezzo da pagare alla fine. Non si ottiene nulla, nessun risultato, o se si ottiene qualcosa è molto inferiore a ciò che si potrebbe fare focalizzandosi, chiedendo aiuto, come dicevi tu, creando magari anche una cerchia di collaborazione piuttosto che di partnership, sia col partner in primis, piuttosto che anche il famoso buon vicinato, no?
1: Certo.
0: Le amicizie. Ritornare un po' a quello che era anche il passato, a mio avviso, perché banalmente, pensando anche al discorso del vicinato,
1: c'era più condivisione, c'era più connessione,
0: esatto,
1: assolutamente.
0: Bravo, hai detto il termine, la condivisione.
1: Sì. Eppure, secondo me, c'è un punto in cui qualcosa cambia. Ed è quando inizi a farti una domanda semplice, che è la seguente. Sembra minimale, però è questa. E io? E quelle io non è egoismo, è consapevolezza. È capire che prendersi cura di sé non toglie agli altri, ma aggiunge valore. Cosa succede dentro una donna quando smette di vivere nel senso di colpo e inizia a scegliere se stessa?
0: È fondamentalmente... inizia a capire che prendersi cura di se stessi non significa togliere amore, attenzione e tempo ad altri, ma significa innanzitutto smettere di abbandonarci, di abbandonare se stessa, appunto. E soprattutto significa poi avere le energie, le capacità, e il focus, l'attenzione e tutto quello che ne consegue per dedicarsi agli altri quando è il momento di dedicarsi agli altri, appunto.
1: Certo.
0: È un percorso, un cammino, connettersi a se stessi e una presa di consapevolezza che non avviene dall'oggi al domani, perché bisogna fare un lavoro contro questo senso di colpa, appunto, e queste convinzioni che ahimè arrivano da lontano. Però quando si inizia a spostare, diciamo, il focus, appunto, dal comprendere che se tu non vivi senza senso di colpa non diventi fredda, egoista e distante, ma diventi più vera e soprattutto, per assurdo, diventi più disponibile, magari con meno tempo, ma quando ci sei veramente e ci sei a 360 gradi, quindi i risultati sono diversi, è lì che c'è proprio lo switch.
1: Sì, è vero, sono d'accordo con te. Sì. E perché comunque ti riescono anche a fare le cose più facile perché sei energica, non sei stanca. Stanca inteso a livello emotivo, a livello intellettuale. Ci sei, sei nel presente, non vivi nel futuro con l'ansia di dover fare le cose e di arrivare dappertutto, e questo è fondamentale.
0: Esatto.
1: Bene, andiamo un attimo in pausa musicale. Alla fine, però, le mie donne, come le tue clienti, mi chiedono: sì, ma nella pratica, lo sappiamo che non è che spegni il senso di colpa con un interruttore. Allora si parte nel fare piccoli passi. Io consiglio sempre che bisogna imparare a dire qualche no, bisogna ascoltarsi davvero, bisogna smettere di voler essere perfette e bisogna anche accettare che non possiamo piacere a tutti. Cosa consigli tu? Qual è il passo concreto per iniziare a liberarsi dal senso di colpa?
0: Il primo passo, a mio avviso, è proprio

0: concentrarsi su quella voce e chiedersi ogni qualvolta lo si prova se è davvero una responsabilità che noi abbiamo nei confronti di quella situazione o di quella persona, oppure se ormai è diventata un'abitudine a sentirci sbagliati. E anche lì ci vuole esercizio. È chiaro che inizialmente non si fa fatica a riconoscere la differenza, anche perché per noi in realtà è sempre colpa nostra, anche quando ci si fa la domanda, ma a poco a poco,
1: certo,
0: si impara a comprendere veramente quando magari non è in realtà senso di colpa, ma è paura del giudizio o bisogno di approvazione, come dicevamo prima. A volte è proprio il peso dei ruoli che abbiamo portato per tanto tempo, proprio per non dire no, o perché volevamo fare tutto, non avevamo il coraggio di chiedere aiuto.
1: Certo.
0: E quindi una soluzione potrebbe essere anche quella di fare un esercizio, o meglio, scegliere ogni singolo giorno di fare un piccolo gesto, piccolo, per noi stessi, senza neanche doverlo giustificare. Piccolo perché così in qualche modo non abbiamo la resistenza della nostra mente, delle nostre convinzioni, no? Anche solo 10 minuti in silenzio, chiudersi in bagno, dove nessuno può entrare, dove nessuno può chiedere, dove non arriva neanche il cane e il gatto, oppure fare una passeggiatina o farsi magari un bagno più lungo, ecco, cioè dedicarsi veramente un piccolo spazio che noi tutti abbiamo nonostante le giornate piene.
1: Certo.
0: Perché è proprio da lì che comincia a liberarsi, ad allontanarsi questo senso di colpa, con piccoli atti ripetuti di libertà, diciamo, nei confronti di presenza, nei confronti di noi stessi.
1: Sì, è un allenamento, sembrano piccole azioni che sembrano minuscole, ma sono tanto grandi, che ci permettono praticamente di essere consapevoli nel tempo, di vivere il tempo e di non farci vivere dal tempo, che fa una bella differenza.
0: Certo.
1: Siamo arrivate alla fine di questa puntata. Vorrei dire una cosa che forse nessuno ti dice abbastanza, cioè non devi meritarti il diritto di stare bene, non devi pagare con il senso di colpa ogni tua scelta e non sei sbagliata se scegli te stessa, perché sei umana, sei donna e hai diritto di vivere la tua vita senza chiedere permesso. Lascio sempre, Sara, uno spazio all'ospite chiedendo di lasciare un messaggio finale, un messaggio ancora per tutte le donne che oggi si sentono in colpa, anche solo a pensare a se stesse qualche minuto.
0: Sì, come hai detto tu, il messaggio è di ripetersi quotidianamente che non si è sbagliati se sentiamo il bisogno di fermarci. Uh-huh. Non siamo egoiste, se abbiamo il desiderio di uno spazio, di un ascolto, di una cura di noi stessi, perché non dobbiamo arrivare allo sfinimento per meritarci il riposo e non dobbiamo occuparci di tutti dimenticandoci di noi stessi per dimostrare quanto valiamo.
1: Certo, certo.
0: Il nostro corpo, la nostra mente ha bisogno di presenza e non solo di resistere.
1: Certo.
0: Perché pensare a se stessi non significa amare meno gli altri, significa amare più noi stessi, appunto. E credo che sia proprio il primo vero atto di guarigione interna.
1: Certo.
0: Smettere di trattarsi come l'ultima della lista.
1: Questa è fondamentale, praticamente, certo.
0: Sì.
1: E siamo ai saluti. Se questa puntata vi ha toccato o ti ha toccato, condividela con un'altra donna, perché il senso di colpa si scioglie anche così, sentendosi meno sole. E ricordatevi sempre, la vita che meriti non arriva per caso, ma si costruisce passo dopo passo. Ringrazio le nostre ascoltatrici. Ringrazio te, Sara, che ci ha aiutato a sviluppare questo tema, che sei stata con noi in puntata. Do l'appuntamento a settimana prossima. A presto. Grazie, Sara.
0: Grazie a te.

0: È martedì 11 agosto 2026, la Chiesa ricorda Santa Chiara e Santa Filomena. La luna è calante e il proverbio del giorno, il mondo è fatto a scale, chi le scende e chi le sale, ricorda che nella vita gli avvicendamenti sono continui e alternativamente si ricoprono posizioni sociali differenti. Con il sito accaddeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nella storia. Nell'anno 355 il generale Claudio Silvano si proclamava imperatore di Roma usurpando il regno di Costanzo II. Nel 1914 un telegramma del ministro Antonino di San Giuliano all'ambasciatore italiano a Londra anticipava la possibilità di ingresso in guerra dell'Italia con Inghilterra, Russia e Francia, nonostante il desiderio di neutralità nei confronti di Austria e Germania. Nel 1949, prima traversata a nuoto tra Capri e Napoli, un'impresa di 27 chilometri compiuta dal ravennate Giovanni Gambi. E nel 1953 moriva 61enne a Mantova il campione di automobilismo Tazio Nuvolari. Nel 1973, mentre nel West Bronx una festa in vista del ritorno a scuola teneva a battesimo la nascita del genere musicale hip hop, in Italia si istituiva un organo giudiziario specifico per il lavoro che, con tempi ridotti rispetto alla giustizia ordinaria, non vanificasse le tutele garantite ai lavoratori. Nel 1991, con la legge 266, l'Italia regolamentava il volontariato, riconoscendole il valore sociale e promuovendone lo sviluppo. Nel 2008, per la terza edizione consecutiva, Valentina Vezzali conquistava l'oro olimpico nel fioretto individuale ai Giochi di Pechino, dove nello stesso giorno Giulia Quintavalle diventava la prima donna italiana a conquistare l'oro nel judo. E nel 2021 a Floridia, in provincia di Siracusa, si registrava la temperatura di 48,8 gradi, la più alta mai rilevata in Italia e in Europa. Sono nati l'11 agosto. Nel 1890 l'esploratore Renato Alessandrini. Nel 1892 il sindacalista Giuseppe Di Vittorio. Nel 1941 l'economista vittima della mafia Ezio Tarantelli e nel 1949 il cantante e autore Eric Carmen. Nascevano oggi anche l'informatico cofondatore della Apple Steve Wozniak nel 1950, il calciatore e allenatore Massimiliano Allegri nel 1967, il suo collega Gianluca Pessotto nel 1970 e l'attrice Thea Falco, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per l'11 agosto 2026, però tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Appuntamento a domani e un saluto da Francesco Cataldo.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria.
2: E quando è partito?
1: Quando è partito? Siamo giovedì, sarà più di un anno.
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore?
1: Allora, vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di... Io sono Manuel.
6: E io sono Chiara.

0: il falso parente in difficoltà grazie alla AI.
1: Sono pillole di AI.
2: Sì, perché partiamo proprio da una notizia che sta facendo il giro dei telegiornali e del web.
0: Esatto, si chiama audio deepfake o clonazione vocale ed è la nuova frontiera delle truffe telefoniche che sta prendendo di mira famiglie, genitori e nonni.
2: Ma prima di tutto scopriamo come funziona e la notizia che fa discutere davvero. È una truffa molto tecnologica.

0: comunque qualcosa di molto molto similare.
1: Voi vi spaventate perché la voce è identica al 100%. Peccato che al telefono non ci sia vostro figlio, ma un software AI che ha clonato la sua voce prendendo un audio di soli 3 secondi di un video su Instagram o TikTok.
0: È una storia veramente pazzesca che sta spingendo persino le forze dell'ordine e gli esperti di cyber security a lanciare davvero un allarme generale, perché si stanno muovendo veramente in tanti per contrastare questo genere di truffe telefoniche.
1: Ma la bella notizia è che difendersi è semplicissimo, se si sa come fare e se si usano i giusti trucchi tecnologici.
0: Noi di Pillole di AI vi consigliamo di utilizzare quella che è la parola d'ordine e le varie app per smascherare davvero l'inganno. Ma veniamo con ordine, perché la prima difesa più efficace, ed è veramente a costo zero ragazzi, stabilire una parola d'ordine segreta di famiglia.
1: Una parola assurda tipo ananas o astronauta che conoscete solo voi in famiglia. Se chi vi chiama a voce non sa la parola segreta, riattaccate subito.
0: Beh, per quanto riguarda la tecnologia, la prima app scudo da installare subito è Hiya, oppure Truecaller.
1: Utilizzano motori AI che analizzano l'origine della chiamata, bloccando alla radice i numeri generati da centralini truffaldini ancora prima che il vostro telefono squilli.
0: E se vi arriva un vocale sospetto su WhatsApp, potete verificare l'autenticità del file audio con strumenti di analisi digitali come McAfee Smart AI oppure Deep Weaver.
1: Inserite l'audio nell'app e in un secondo l'AI vi dice se quella voce è reale o se è stata generata da un computer.
0: Sappiamo tutti che la tecnologia corre velocissima e a volte può anche spaventare, ma ricordiamoci sempre che il miglior antivirus al mondo rimane la nostra calma. Di fronte a un'emergenza al telefono, fate un respiro profondo, riattaccate e chiamate voi il numero della persona che effettivamente aveva bisogno di voi. Ma per oggi era tutto, noi ci sentiamo domani.
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: Alcune volte si parte non per arrivare da qualche parte in un luogo, ma per il puro bisogno di allontanarsi. Dietro ogni fuga c'è sempre qualcosa da cui si scappa, anche se a volte impieghiamo chilometri e chilometri per capirlo.

Sal lascia New York con pochi soldi in tasca e l'autostop come unico piano. Il primo tratto di strada è tutt'altro che eroico, piove, gli passano accanto decine di auto senza fermarsi e Sal si ritrova a chiedersi se non abbia sbagliato tutto fin dal primo giorno. Ma poi qualcuno lo carica, e poi un altro ancora, e pian piano il viaggio prende forma. Attraversa il Midwest, il Colorado, arriva fino in California, dorme nei campi, nei bar, nei letti di sconosciuti che raccoglie lungo la strada. Ogni passaggio è una piccola storia a sé, camionisti che raccontano la loro vita in poche frasi, famiglie intere stipate in auto scassate dirette a ovest in cerca di lavoro, giovani come lui che seguono lo stesso richiamo indefinito verso qualcos'altro. Non sta scappando da qualcosa di preciso, non c'è un trauma, non c'è un evento che lo spinge via, sta scappando, semmai, da una vita che sente troppo piccola, troppo prevedibile, troppo simile a quella di tutti gli altri. E in questo Sal non è solo, dietro di lui c'è un'intera generazione di giovani americani che nel dopoguerra guardano il modello di vita dei loro genitori, casa, lavoro fisso, famiglia, e sentono che non gli appartiene. Il viaggio fisico di Sal dà voce a questa inquietudine collettiva. Ogni stato attraversato è un pezzo d'America diversa, ogni città un'occasione per reinventarsi, anche solo per una notte. Ci sono momenti di pura euforia, un tramonto visto dal ciglio di un'autostrada, una canzone alla radio di un'auto sconosciuta e momenti di solitudine acuta in cui Sal si ritrova fermo in mezzo al nulla, senza sapere quando arriverà il prossimo passaggio. Ma la fuga, in questa storia, non porta mai a un vero arrivo. C'è sempre un'altra strada, un'altra città, un'altra ragione per ripartire. La parola di oggi, di Pagine d'Estate, è fuga. Buon proseguimento da Antonio Torretti e a domani con un altro pezzo della nostra storia.

0: Antenna Web presenta Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti. Ascoltiamo Pia Sbarra.
1: La solitudine di Henry Faber. Non giudicate le persone che amano stare da sole. Non fatelo mai. La loro non è cattiveria, non è strafottenza, ma vera e propria necessità, bisogno di essere, appartenenza. Abbiate sempre cura di aspettarle, di rispettarle, non mettetegli fretta. E se i loro tempi non sono i vostri, lasciatele andare. Se avrete pazienza, sapranno ricompensarvi, perché la loro voce è una carezza scesa dalle labbra che si scioglie negli occhi, perché il loro cuore è un posto caldo e silenzioso, capace di accogliere e proteggere. Non giudicate le persone che amano stare da sole. Non avete la minima idea di quanto abbiano dovuto lottare, di quale miracolo siano state capaci di compiere. La solitudine spaventa. La solitudine è un patto di purissimo amore con la propria anima, che quasi mai nessuno ha il coraggio di fare, ma loro sì, e ne sono felici. Loro ci sono riusciti. Loro ce l'hanno fatta. Ti auguro, di Victor Hugo. Ti auguro in primo luogo di amare, e che amando tu sia anche amato, e che coloro che non ti amano li dimentichi, e che dopo averli dimenticati non porti rancore. Ti auguro che non sia così, ma se così fosse, che tu sappia vivere senza disperazione. Ti auguro di avere amici, e che anche se non fossero assennati o responsabili, ti siano fedeli e leali, e che almeno ce ne sia uno di cui fidarti ciecamente. E poiché così è la vita, ti auguro di avere dei nemici, né troppi né troppo pochi, ma il numero giusto, per farti dubitare ogni tanto delle tue certezze, e che tra loro vi sia almeno uno nel giusto, affinché tu non ti senti eccessivamente sicuro di te. Ti auguro di essere utile, ma non indispensabile, e che nei momenti bui, quando non ti resta più nulla, questo tuo essere utile ti sia sufficiente per farti restare in

0: in piedi. Ti auguro di essere tollerante, non verso chi commette piccoli errori, cosa troppo facile, ma verso coloro che sbagliano spesso e in modo irrimediabile, e che dimostrando la tua tolleranza tu sia di esempio ad altri. Spero anche che quando sei giovane non maturi troppo in fretta e che quando sei già maturo non insisti a voler tornare giovane e che quando sarai vecchio non ti lasci prendere dalla disperazione, perché ogni età ha il suo piacere e il suo dolore. Non voglio che tu sia triste, no, non tutto l'anno, ma potresti provare tristezza solo per un giorno, in modo che tu apprezzi che la risata ritrovata è buona e migliore di una risata blanda, costante e malsana. Ti auguro di scoprire subito, prima di tutto e nonostante tutto, che esistono e ti circondano persone oppresse e trattate con ingiustizia e persone infelici. Ti auguro di accarezzare un gatto, gettare delle briciole a un passero, e ascoltare un cardellino che innalza trionfante il suo canto mattutino, perché ti farà sentire bene, così, senza altro motivo. Ti auguro di piantare un seme, pur piccolo che sia, e di accompagnarlo durante la sua crescita, per scoprire di quante vite si è fatto un albero. Ti auguro anche che tu abbia un po' di soldi, solo per il necessario e il pratico, e che almeno una volta all'anno pensi a quei soldi e dici a te stesso: questi sono miei, me li sono guadagnati, solo per capire chi è il padrone di chi. Ti auguro anche che tu resti il più a possibile con coloro che ami e che se se ne vanno tu possa piangere senza lamentarti e soffrire senza sentirti in colpa. Ti auguro infine che tu, uomo o donna, abbia una compagnia buona, oggi e il giorno dopo ancora, e che esausti e sorridenti parliate d'amore per ricominciare. Se avrai tutte queste cose, non ho più nulla da augurarti.
1: Avete ascoltato Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti con Pia Sbarra.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

Ciao, sono DJ Totò da Zurigo. Vorrei presentarvi il mio nuovo brano dal titolo La risurrezione della notte. Questo è un brano molto, molto emozionante e molto profondo. Auguro a tutti voi un buon ascolto e un grandissimo saluto da parte mia a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.

cattedrale risuonano voci attraverso la notte e l'infinito. La sorella della notte spiega le ali e il mondo.

non ricordo se sta cicatrice fosse un abbraccio pure criptonite. Non lo ricordo più, ma me l'hai fatta tu. E cosa serve tutto sto potere se non riesco neanche a sanguinare? Io non ne posso più, non puoi salvarmi tu.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao amici, bentrovati all'appuntamento con l'ottima musica anni 70, 80, 90 e 2000. Arriva Flashback Music Memories per voi, conduce Corrado Marescalco. Si dia inizio alle danze, vai!

Allora amici, abbiamo aperto la grande con i Cock Robin 1986, per l'esattezza il 14 febbraio del 1986 usciva questo grande gruppo statunitense Cock Robin con questa canzone dal titolo The Promise You Made. Genere pop rock new wave, la canzone caratterizzata dal duetto vocale tra il fondatore Peter Kingsbury e la cantante Anna Lacalzio. The Promise You Made, la promessa che ti ho fatto, Cock Robin. Musica senza tempo, il suono di Flashback Music Memories.

Allora amici, siamo arrivati al 1978 quando usciva questo grande lavoro di Gianni Bella, il cantautore catanese, compositore e cantautore italiano, genere pop rock, album pubblicati 17, il brano è stato realizzato appunto nel 1978 come singolo estratto da long play Toc Toc, No Gianni Bella. La musica con sentimento, il sound amico con Corrado Rescalco, Flashback, Music Memories.

0: Ottimo brano del 2000 per il gruppo spagnolo del Les Ketchup, brano famoso noto come la canzone del Les Ketchup, A Sere He, il celebre singolo del gruppo spagnolo pubblicato nel 2002. Il ritornello racconta la storia di un ragazzo di nome Diego che entra in una discoteca. Grande successo 2002.
1: Saluti agli amici di Flashback Music Memories e un saluto particolare all'amico Corrado Marescalco.

0: sera.
1: Grandi successi qui su Flashback Music Memories. Renato Zero 1983, il suo vero nome è Renato Fiacchini, per i sorcini, quindi gli amanti della musica di Renato Zero, i sorcini, quindi spiagge, dal Q-Disc Calore 1983, Renato Zero. Il jukebox universale della bella musica, sempre con voi, Flashback Music Memories.

Allora amici, siamo arrivati al 1980 con i B-52s, grande gruppo statunitense, dall'album Wild Planet, Private Idol. Musica punk rock, anni 80.

0: è il fan club della bella musica, Flashback Music Memories, musica senza tempo.
1: Ma un momento, ma questo non è Corrado Marescalco? Oh, ma il grandissimo Corrado! Ciao Corrado! La tua musica ci allieta ogni volta e ci gasa sempre di più. Comunque dai, un saluto grandissimo a te e in particolare a tutti i tuoi ascoltatori di Flashback Music Memories. Ciao.

Amici, siamo arrivati agli anni 70. Questo è un rispolvere, una cover di grandi successi degli anni 30, addirittura la famosa canzone del 1932 scritta da Cesare Andrea Bixio ed Ennio Neri, portata al successo da Vittorio De Sica. Nel 1975 il cantante britannico Mal rilancia il brano con un ritmo melodico naturalmente moderno. Parlami d'amore Mariù, Mal. Qui a Flashback Music Memories, la vostra radio, naturalmente, dei ricordi, anni 70, 80, 90, 2000, con Corrado Menescalco.

Una versione prettamente estesa per quanto riguarda questo brano del 2001, Planet Funk. È il singolo del gruppo musicale italiano, appunto Planet Funk, pubblicato il 22 gennaio del 2001 come primo estratto dal primo album in studio No Zero Summers, genere musica elettronica, Chase the Sun. Planet Funk 2001. È il suo amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

Allora amici, siamo arrivati al 1994, abbiamo inserito questa canzone di Jovanotti, Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti, Serenata Rap, il singolo del cantautore italiano, appunto, che ha pubblicato questo brano il 15 gennaio del 1994 ed è estratto dal celebre album Lorenzo 94. Il video e brano è stato il più trasmesso e ascoltato sia in Europa che in Sud America.

Memorabile quel suo brano del 1978 per riascoltare la grande voce di Debbie Harry, la grande leader dei Blondie. Heart of Glass è il singolo del gruppo musicale appunto Blondie, incluso nell'home play in studio del 1978, Parallel Lines. La canzone divenne un successo international. Fantastico. Il fan club della bella musica, Flashback Music Memories, musica senza tempo.

0: siamo rimasti stregati dal sound di questo grande artista che si chiama Rafael Gualazzi. Siamo arrivati al 2011, un cantautore pianista italiano ha vinto la 61esima edizione del Festival di Sanremo, categoria giovani. Ha partecipato anche all'Eurovision Song Contest con la canzone Follia d'amore. Noi questa sera abbiamo scelto Lady O, Rafael Gualazzi.
1: Eccomi, ci sono. Un caro saluto agli amici di Flashback Music Memories e un caro saluto all'amico Corrado Marescalco, da Corrado Santoro, alias DJ Gradimento.

Chi non ricorda questo grande successo da discoteca Eurodance per quanto riguarda Capitan Hollywood? More, More and More 1992. Pseudonimo di Tony Dezon Harrison, è un rapper, ballerino e coreografo statunitense naturalizzato tedesco che ha avuto successo creando le basi della musica genere Eurodance. More, More and More, Capitan Hollywood. Io vi ricordo il nostro contatto telefonico 327 43 60 221 per i vostri vocali e naturalmente per ascoltare il vostro brano preferito. Naturalmente attinente al nostro programma anni 70, 80, 90 e 2000.

Ci sono anche loro nel calderone, naturalmente, per la playlist Flashback Music Memories 1987. Enrico Ruggeri, Umberto Tozzi e Gianni Morandi, Si può dare di più. È un famoso brano musicale italiano interpretato dal trio formato da, appunto, questi grandi artisti. La canzone ha vinto il Festival di Sanremo 1987. Si può dare di più. Il suono amico, quello della vostra radio del cuore, Flashback Music Memories, dalla vostra radio.

0: Grande successo per Liga, per gli amici Liga, naturalmente parliamo di Luciano Ligabue. 2013, Il sale della terra, il brano musicale scritto e interpretato da Luciano Ligabue, estratto come primo singolo dal suo decimo long play di inediti, Mondo Visione, pubblicato il 26 novembre del 2013, genere rock alternativo, Il sale della terra. Abbiamo il saluto di Marta dalla Spezia.
1: Buonasera, sono Marta. Vorrei fare i miei saluti a tutti gli amici di Flashback Music Memories e in particolare un saluto all'amico Corrado Marescalco. Ciao!

È un ritmo coinvolgente, naturalmente trascinante, 1975, Thelma Houston, Don't Leave Me This Way. È una canzone di genere rhythm and blues soul disco, scritta da Kenneth Campbell, Lynn Leon e Huff. La prima fu quella di Aaron Melvin, Blue Notes, 1975. In seguito furono fatte due cover fortunate, quella di Thelma Houston che stiamo ascoltando e l'altra grande naturalmente dei Commoners, con la grande voce di quel grande artista dei Bronski Beat, appunto. Don't Leave Me This Way, Thelma Houston, qui a Flashback Music Memories. Allora amici, abbiamo terminato, vi saluto con Francesco Salvi, noi ci risentiamo tra 7 giorni, bye bye. A tra 7 giorni con Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore, con Corrado Menescalco, ciao.

and dance. When Danny the dance. Ten Dance la dance anni 90, mega mixata da Tony Cortese e Sayu DJ. 20 anni di dance, mega mixate dai DJ più forti d'Italia. The DJ on the mix.

0: Dance 99 Edition speciale House 90.
1: Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo single Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web buon Natale.
2: Antenna Web makes you dance.
3: Antenna Web
4: makes you dance.
2: Antenna Web makes you dance.

Ed è questa l'estate di On Air, cari amici, bentornati a tutti quanti voi ed un saluto da Daniele Dalmuto, anche oggi pronto a farvi conoscere il miglior mercato indipendente. Siamo nel nostro studio, chiusi dentro, grazie al cielo, al freschino, con il climatizzatore funzionante, e proprio così, onde evitare questi pesantissimi, queste botte di calore che sinceramente a me personalmente stanno un pochino devastando. Ho voglia di andare al mare, in piscina, insomma, ho voglia di rinfrescarmi, però comunque ho anche voglia di presentarvi tante novità.

ricominciamo con Antonio Summa, il suo nuovissimo singolo, l'ultima uscita, Flashback, segna il ritorno dell'artista come frontman tra energia funk e memoria positiva.

la nuova versione del singolo dell'artista messinese vicentino d'adozione dedicata alla notte, ai lidi e all'energia dell'estate 2026. Lui è D'Agostino con Estate Italiana.

Brigitte Circo, cantautrice italiana, autrice di melodie e testo delle proprie canzoni, di genere pop rock. Demodè, terzo singolo estratto dal nuovo EP Circo Stanze.

Sera è una cantatrice sarda, classe 2002, che unisce sonorità urban e pop sperimentale, distinguendosi per una scrittura autentica e un timbro vocale personale. Dopo aver studiato canto e pianoforte sin da bambina, si trasferisce a Milano, dove si specializza in composizione popular presso la Civica Scuola di Musica Claudio Abbato. Ad on air con il singolo Drama Love. Ho cinque peccati.

Dylan Phoenix, nome d'arte di Alessandro Vezzoni, nasce a Pietrasanta nel 78 nella provincia di Lucca. È autore, compositore, produttore, polistrumentista. La carriera musicale incomincia nel 1995 militando in gruppi e band gothic metal e dark wave. Ha imparato a suonare molti strumenti musicali nel sostituire gli elementi delle band quando un elemento mancava. Arriva Don Air con il suo brano Ombre.

0: vincitore ai Dance Music Award come miglior DJ producer dance italiano per 2 anni consecutivi. Dopo il grande successo riscontrato con la sua Emborracciado, arriva puntuale per la stagione estiva 2026 il follow-up Offline su Network International, nuovo singolo di Joe Bertè interpretato dal cantante cubano Dago H.
1: Offline.

stress, no mind. I want to be offline. No stress, no mind. I want, I

Luciano Rock, la mia generazione. Negli anni 80, adolescente, studia privatamente chitarra classica, poi intraprende un percorso autodidatta di chitarra acustica e voce. Inizia a scrivere canzoni dall'età di 16 anni, testi e accordi.

Brutte abitudini, il secondo estratto dell'album di inediti Mala Milano in uscita in fisico e in digitale. L'album è stato presentato per la prima volta live ai Magazzini Generali di Milano. I Motel Noir, nati nelle periferie milanesi, hanno sempre visto nella musica una via di riscatto, trasformando il vissuto in un motore espressivo.

0: tornare.
1: E chiudiamo con Roberto Colanero, cantautore di 43 anni, diverse produzioni all'attivo, due volte alle selezioni di Sanremo, aperture e spettacoli degli Oro, Eugenio Finardi, Francesca Lotta e Marco Ferradini. Torna ad On Air con La Danza de Amor.

Ciao a tutti, io sono Hot Eyes e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

Nuvole nere, fantozzi, figure intere, fantocci. Anche oggi il bicchiere alimenta i vizi o gli ozi, come fossi in ferie, ma dalla vita non lo sono mai.

0: Ed era Fulvio Tulli con Un'amica.
1: Carlo Audino, la voce della radio.
2: Allora, siamo pronti.
0: Questa speaker la conosco.
2: Comunque vada, ovunque ti trovi, è sempre me, la tua amica radio, al tuo fianco.
3: La voce della radio mi tiene

Carissimi Carlo e Sabrina, come state? Sono Daniele Delia, il vostro cantautore made in Sardegna. Intanto volevo ringraziarvi ancora una volta per dar voce alla musica underground. Ne approfitto per salutare tutti gli emergenti in adozione e naturalmente gli ascoltatori. Per questo nuovo giro di giostra vi propongo un estratto del mio nuovo album Un po' di te, prodotto da Massimo Satta, che ha coordinato il lavoro dei bravissimi musicisti che vi hanno suonato. Il brano si intitola Quando sarò grande e parla di una persona a me molto cara che attraverso l'arte ha inseguito il successo, per poi rendersi conto che in fin dei conti il vero successo è potersi dedicare a ciò che si ama profondamente. Seguitemi sui social e sulle piattaforme digitali per altre ricette di canzoni. Un grande abbraccio e buon ascolto.

Carlo, ciao Sabrina, un saluto a tutti gli emergenti. Ma sapete che state facendo veramente un ottimo lavoro? Scusate, no, non mi sono presentato. Sono Vincenzo Rossi, in arte Viros. Già che ci siamo, volevo farvi ascoltare un altro singolo. Si intitola Tu, quando arriverai? Ciao ciao, in gamba.

0: saluto da me, Frank Giusto, a tutti gli artisti emergenti del programma e in particolar modo a Carlo e Sabrina che ci danno una grande mano a diffondere le nostre canzoni. Con questo video saluto presento anche il mio nuovo brano dal titolo Pablo. Buon ascolto e buona visione.
1: Io sono Pablo e mio Escobar Gaviria.

Ciao Carlo, ciao Sabrina e un saluto a tutti gli amici di Emergenti in Adozione. Io mi presento, sono Matteo Sugan e sono un compositore e producer della provincia di Como. E state per ascoltare il mio nuovo singolo uscito lo scorso dicembre che si intitola When Your Tears Can Dry, ossia quando le tue lacrime si asciugano, in collaborazione con l'interpretazione di Ginevra Esposito, che in arte si chiama Arvenige. È una canzone che parla del pianto e vuole raccontare con il suono della base strumentale, che è praticamente costituito solo da pianoforte, e la voce molto dolce e molto intima di Arvenige, quel momento che prima o poi abbiamo vissuto tutti, ossia abbiamo un forte bisogno di piangere, di sfogarci in un pianto e cerchiamo una figura di riferimento che ci assista in questo momento difficile. Dedico quindi questa canzone a tutte quelle persone che per un motivo o per l'altro stanno affrontando un momento difficile e che quindi hanno bisogno di un supporto, di riconoscersi in qualcun altro, che quindi li aiuti in questo momento particolare della loro vita. Vi ringrazio per l'attenzione, per il tempo che mi dedicate, vi auguro buon ascolto e buona musica e a presto.

0: per farmi tremare.
1: Dicevi seasidemusic.it, vero?
2: Eh sì.
1: Flavia?
2: Chiedo scusa.
1: Flavia Celano, chiedo scusa.

0: Ciao Carlo, ciao Sabrina, un saluto a tutti gli emergenti in adozione come me, io sono Ralph, vi presento il mio brano Guarda Lontano, un brano che parla di amicizia, amicizia vera, amicizia profonda, dove le distanze non esistono ma esiste semplicemente esserci. Buon ascolto da Ralph.
1: Come

Ciao Carlo, ciao Sabrina e un saluto agli amici di Emergenti in Adozione. Sono Max Rasa, cantautore veneziano. Vi voglio presentare il mio singolo Vuoto Apparente. Buona musica.

0: Ciao Carlo, ciao Sabrina, siamo gli Stereo 8.
1: Un saluto a tutti gli amici di Emergenti in Adozione.
0: Come potete vedere siamo in studio, ragazzi, non so se avete notato, tra l'altro l'ambiente è bellissimo e stiamo realizzando l'album che uscirà a gennaio.
2: E nel frattempo mi raccomando, seguiteci su tutti i nostri social, su Instagram, YouTube, Facebook, Spotify, ovunque.
0: Vi aspettiamo.

0: chiudiamo questa trasmissione, questa puntata è finita.
1: Tristissima.
0: Vabbè. Allora vi lasciamo in compagnia di Cecè Tripodo,
1: il paese di Giuffà.
0: E vi salutiamo, ci vediamo alla prossima puntata.
1: Ciao.

Chisto è un paese a onde si perde tutto, a onde pure fissa sul nome chi tia. Un paese rimane cresce e manda futto, e tutte le cose sono fessaria. E se vuoi sapere una cosa di più, chisto è un paese ruscinde e falla tu. A onde c'è un ritto disgraziato, né io contento né tu consolato. Perciò non resta che hanno fatto solo, mite tutti, me va facita ancora.

Ciao, sono Walter Shortino e volevo fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo singolo che si intitola Io con te sto meglio.

0: montrer un beau sourire.
1: Jazz Train.
2: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train. Io sono Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente con voi in radio con Jazz Train per circa 60 minuti. Vi ricordo, fra una mezz'oretta avremo ospite in studio un promettente chitarrista italiano, si chiama Luca Zennaro, presenta in radio il suo ultimo progetto, si tratta di Stua Scura. Partiamo con una cantante inglese giovanissima e molto promettente, lei si chiama Sienna Spiro, dal vivo in una sessione registrata presso gli studi della radio inglese BBC. Sienna Spiro con Great Expectations.

Una voce assolutamente interessante, quella che sfiora il soul, di Sienna Spiro, giovanissima cantante inglese. Questo era un suo live presso la radio inglese BBC Channel One con Great Expectation e la sua band, da un disco di recente uscita come Visitor per Sienna Spiro. Lui invece è un pianista sudafricano molto intenso e romantico. Si tratta di Dunduzo Makatini e il suo trio con un Mbeza.

un personaggio assolutamente fuori dal comune. Lui è Ndunduzo Makatini, pianista sudafricano, fra l'altro è anche filosofo e guaritore, e tutta la sua personalità si esprime attraverso il suo delicatissimo jazz in trio con questa Unembeza, tratto da un disco nuovissimo su etichetta Blue Note. Si intitola The Myth We Choose, per Ndunduzo Makatini in trio. Il Brasile adesso, con una formazione di ottimi elementi, sono microorchestra con un classico della musica brasiliana dal titolo Barquinho, microorchestra.

il virtuosismo pianistico e vocale di un artista brasiliano. Lui è João Ventura, dal vivo per un piccolo e selezionato pubblico rivisita a suo modo due classici insieme. Il primo, Trem das Onzes, scritto negli anni 60 da un celebre autore di samba come Adoniran Barbosa, e Take Five, autore il jazzista De Brubeck, altro classico, in questa versione particolare dove João Ventura dimostra di possedere un grande talento. Trem das Onzes e Take Five insieme per questa versione live di João Ventura per voce e pianoforte.

Il blues italiano di un grande artista quasi dimenticato si chiama Ivan Graziani. Siamo nel 1978, un disco storico come pigro l'estratto questa bellissima e avvolgente Mona Lisa per Ivan Graziani con la sua voce e la sua chitarra. Ancora un po' di musica italiana con questa volta un cantautore ironico e colto, si chiama Carlo Ciampi, da un suo recente lavoro come Out Out Amore o Guerra, un brano piuttosto originale e divertente come L'asino e il moscone, Carlo Ciampi.

What's that? What's that? What time?

un'icona della musica nera tra soul e blues, Ray Charles. Siamo nel 1959 con questo What I Say per Ray Charles, in una storica incisione. Ancora un po' di swing italiano con un ultimo album di un cantante che riprende un po' lo stile dei crooner americani, in questo caso con un omaggio proprio al repertorio di Frank Sinatra. Si tratta di Valerio Marino con il suo ultimo album Under My Skin, e ripropone alla sua maniera questo classico dello swing come Fly Me to the Moon, Valerio Marino.

0: E allora abbiamo ascoltato da questo ultimo lavoro di Luca Zennaro un brano come Play Louder Next Time, presenta questo disco Stua Scura qui in radio questa settimana. Abbiamo proprio Luca, ospite piacevolissimo qui in radio. Ciao Luca, ben trovato.
1: Ciao a tutti, ciao Francesco, buona giornata, grazie per l'invito.
0: Luca, tu sei veneziano di origine, però vivi da un po' di tempo a Firenze. Ecco, questa città d'arte quali influenze ha sul tuo modo di essere artista e musicista?
1: Bella domanda Francesco. Guarda, io ti posso dire che Firenze, specialmente negli ultimi anni, è un centro culturale per quanto riguarda proprio la musica improvvisata, per quanto riguarda il jazz. Ci sono tantissimi musicisti super interessanti. E a me, per me è uno stimolo tuttora, è veramente interessante. E poi chiaramente io vengo da Chioggia, come vedrai dei titoli, no? Del mio ultimo disco sono tutti neanche in Veneto, proprio nel dialetto mio che è il chioggiotto, però chiaramente Firenze ha avuto e ha tuttora un grande impatto sulla creatività, sulla musica. Poter suonare tutti i giorni con musicisti diversi e musicisti, come dicevo, interessanti è importante per la creatività.
0: Allora, il tuo ultimo disco si chiama Stua Scura, titolo assolutamente particolare che un po' riflette la tua filosofia musicale e sonora in questo album, giusto?
1: Certo, esatto anche. Guarda, diciamo che Stua Scura non è solo un nome, ma è più un'espressione di un logo sonoro, cioè è l'unione tra il calore e l'oscurità sensoriale che Stua in Veneto significa proprio, cioè evoca la stanza alpina tradizionale, cioè sarebbe proprio il soggiorno riscaldato e rivestito in legno, che rappresenta anche l'intimità, l'accoglienza, il calore avvolgente e l'atmosfera anche domestica. E scura e descrive il colore timbrico della musica, no? Perché come hai sentito nel disco c'è il clarinetto basso che ha un suono molto grave e il sax tenore che insieme creano un suono, creano un timbro molto particolare e una tonalità profonda, vellutata, terrosa, no? E quindi è un'esperienza di calore intimo e misterioso, il senso è quello che ho voluto dare questo. Poi chiaramente io voglio che fare piacere che ognuno ascoltasse il disco e non si facesse troppo influenzare anche da quello che dico, perché è bello che ognuno veda le proprie cose, senta quello che, insomma, che immagina nella musica. Non vorrei troppo veicolare

0: la gente pensa dopo del mio disco, però questo è il mio punto di vista, quello che ho voluto creare fin dall'inizio.
1: Questo è il tuo primo disco che presenta queste caratteristiche legate alla natura, al calore della terra, oppure hai già esperienze pregresse magari di altro tipo?
0: Guarda, con questo tipo di formazione è il primo disco, nel senso che io ho vari progetti bassless, quindi senza il basso, però come leader è la prima volta che registro un disco in questo modo. Poi chiaramente ho fatto altri dischi, questo in realtà è il quarto disco, però con questo tipo di formazione, quindi col clarinetto basso per esempio, non ci avevo mai registrato. Anche in realtà col sax tenore, ho sempre registrato con sax alto, ma sax tenore mai. E sono contento, insomma, del risultato, non vedo l'ora che la gente l'ascolti e mi faccia sapere cosa ne pensa.
1: E qual è stato il percorso che ti ha portato poi a scegliere i musicisti giusti, gli strumenti giusti per creare l'atmosfera che poi ascoltiamo in questo Stua Scura?
0: Anche questa bella domanda. Io diciamo che l'altra estate, esattamente un anno fa, ho detto dai, adesso sono passati 3 anni dal mio ultimo disco, ho un po' di brani in cantiere, voglio concretizzarli, no? Ho scelto i musicisti quasi prima di scegliere l'organico, cioè ho detto io voglio che Federico Calcagno, che è il clarinettista basso, suoni con me e vorrei creare questo suono scuro, grave, che mi piace, che è da un tempo che ho in testa ma non riesco a concretizzarlo. Poi ho pensato a Francesco Panconesi, un grandissimo sassofonista tenore di Pistoia, e poi Mattia Galeotti, batterista con cui suono, che è anche nel mio secondo disco. E quindi prima, diciamo che ho pensato ai musicisti, quasi prima di pensare anche alla musica, e dopo la musica è venuta fuori, è uscita quasi naturalmente, in maniera spontanea. Perché quando ci si fida dei musicisti viene fuori la magia, secondo me.
1: Come secondo ascolto da questo Stua Scura, dopo Play It Louder Next Time, abbiamo scelto di proporre in radio Sweet Techno River. Puoi presentarlo?
0: Sì, è un brano che diversamente dagli altri titoli esce un po', no? Cioè tutti gli altri titoli sono in dialetto chioggiotto, come dicevo, Ciosa, Ciacole, sono tutti nomi di cui dopo parlerò, però sono molto diversi. Invece Sweet Techno River è un brano che ho scritto anni fa con un mio caro amico pianista Federico Nuti, e lui mi ha dato questo spunto, no? Lo spunto per il titolo. Come sentirete, è un brano molto melodico, che ha una parte melodica e anche una parte più libera, improvvisata, in cui il clarinetto basso e la batteria dialogano e c'è una conversazione. Poi man mano entrano, come proprio se fosse una conversazione, ogni strumento, quindi la chitarra e anche il sax, entrano nella conversazione per poi culminare nel tema finale. E questa è un po' la struttura del brano. Però il titolo, come hai notato anche te, è un po' particolare, me l'ha consigliato, cioè suonandolo insieme a un mio amico Federico Nuti, bravissimo pianista, è saltato fuori questo titolo e mi è piaciuto fin dall'inizio, quindi ho deciso di tenerlo.
1: E lo ascoltiamo insieme, Sweet Techno River con Luca Zennaro e la sua band.

0: Sweet Techno Raver con Luca Zennaro e la sua band da questo ultimissimo lavoro Stua Scura che sta presentando in radio su Just Rain. In collegamento telefonico da Firenze e sono curioso di sapere quali sono stati i tempi per registrare in studio questo tuo nuovo album e se hai magari dato dei consigli sul risultato finale, no? Come mix, come master, come scelta dei suoni definitivi. Qual è stato un po' il percorso che hai dovuto affrontare in sala?
1: Certo, guarda, intanto questo disco ha avuto dei tempi molto più rapidi rispetto ad altri dischi, perché insomma sentivo che doveva uscire il prima possibile e abbiamo fatto una prova a novembre, la prima prova, e poi siamo andati subito in studio a inizio gennaio ed è stato tutto molto veloce, cosa che non capita spesso nei dischi. È venuto fuori subito bene tutto e abbiamo deciso di mixarlo il prima possibile, febbraio-marzo, e adesso a giugno, precisamente il 23 giugno è uscito, abbiamo già cominciato a presentarlo. È stato registrato a Preganziol, che è in provincia di Treviso, è il Magister Studio da Andrea Valfrè e Ivano Boscolo Nata, e sono stati bravissimi, ottimi fonici che hanno contribuito molto al suono complessivo del gruppo. È stato tutto molto veloce, il 23 giugno è uscito, l'abbiamo presentato a Chioggia, che è la mia terra, giocavo in casa. È stato il 27 giugno e il 2 luglio in Valtellina per Ambria Jazz Festival, e adesso non vediamo l'ora di presentarlo un po' in tutta Europa.
0: Tra l'altro tu hai un curriculum, essendo giovanissimo, ricco di eventi, no? Di festival dove hai partecipato con anche riconoscimenti importanti, no? Sia a livello nazionale che internazionale. Puoi citarne alcuni dove hai avuto modo di farti anche conoscere e apprezzare anche dalla critica, no? Oltre che da colleghi molto più, diciamo, molto più esperti che hanno saputo anche valorizzarti in qualche modo.
1: Diciamo, nel mondo del jazz, una delle collaborazioni che mi hanno aiutato tanto anche a farmi un po' conoscere è stato stare in tour qualche anno con Francesco Berzatti, che è un carissimo amico e uno dei musicisti più interessanti che ci sono in Italia, clarinettista e sax tenorista incredibile, insomma, e con lui abbiamo suonato in quartetto con Gabriele Evangelista e Zeno De Rossi, abbiamo suonato varie volte in duo e lui mi ha diciamo che mi ha un po' esposto a vari festival, vari club importanti. Poi chiaramente altri musicisti, sono andato con Alessandro Lanzoni, grandissimo amico, pianista fortissimo. Poi anche nel mondo del pop recentemente mi è capitato di fare qualche apparizione. Nel 2024 ho fatto un tour con Benjamin Clementine, in cui abbiamo suonato nei palchi più grossi di pop proprio di tutta Europa, e quella è stata un'esperienza molto diversa da quelle che avevo fatto prima, però molto, molto formativa. E anche recentemente fa un po' strano dirlo, però con la Paris Jackson, che è la figlia di Michael Jackson, al gala del cinema di Venezia, quella è stata pure un'esperienza molto particolare. Però diciamo che tutte queste esperienze anche mi fanno capire quello che mi piace fare di più e anche mi portano a creare la mia musica e a portare dentro tutte queste esperienze che ho provato in passato. Questa è la cosa più importante, però la cosa che mi dà più soddisfazione a livello musicale è proprio portare in giro la mia musica e presentarla e suonarla dal vivo. Questa è la cosa che mi piace di più.
0: Luca, prossimi progetti per l'immediato futuro?
1: Allora, io intanto vorrei presentare il più possibile Stua Scura, perché è proprio il lavoro nel quale mi esprimo forse di più e il quale ci tengo, insomma, a portarlo in giro. Adesso suoneremo il 3 settembre, la data più vicina, al Stagenhof, che è a Bolzano, e suoneremo a Forlì a dicembre, e presto salteranno fuori altri concerti in autunno. Però un altro progetto del quale sono molto contento è il trio con i ragazzi emiliani Manuel Caliumi e Riccardo Coccetti, Hackout, con il quale abbiamo fatto vari tour in Asia e siamo stati recentemente in tour in Messico, e presto lavoreremo e registreremo il nostro quarto disco. E anche quello è un gruppo con il quale riesco a esprimermi molto, oltre al fatto che Manuel e Riccardo sono quasi praticamente dei miei fratelli. Negli ultimi anni siamo stati sempre in tour, anche un mese di fila, ed è un gruppo al quale ci tengo molto, con il quale voglio insistere e continuare perché sta andando molto bene.
0: E devo farti i complimenti anche per la grafica del tuo sito internet personale, dove sono presenti fotografie che un po' descrivono quello che tu sei, no? Anche in sala di incisione, dal punto di vista biografico. Devo farti i complimenti anche per la scelta dei colori, è quasi tutto in bianco e nero in pratica, no? Lo hai realizzato personalmente o hai chiesto una consulenza a un esperto grafico per crearlo? Com'è andata questa storia?
1: Bella domanda, guarda, in realtà, allora sì, diciamo che la sezione tua scura mi sono affidato a un mio caro amico che è un fotografo pazzesco, che è Fabio Bellemo, tra l'altro di Chioggia, proprio come me, e lui mi ha aiutato, ha seguito un po' proprio il percorso creativo e quindi è stato con noi in studio e ha creato questa narrazione, no? Durante i due giorni di registrazione ci ha seguiti e questo ha dato molto. Non sei la prima persona che mi fa i complimenti per le foto e sono contento che ti piace, insomma.
0: Assolutamente. Allora, come terzo e ultimo brano, prima di salutarci, abbiamo scelto questa Ciosa. Come sempre lascio a te il compito di presentarlo, perché meglio di te chi può farlo, dai.
1: Certo, guarda, Ciosa è in realtà non è altro che il nome in dialetto chioggiotto della parola chioggia. Quindi è il brano, come sentirete, più un po' più aggressivo quasi rispetto agli altri. Il disco è molto rilassato, c'è un'esperienza molto introspettiva, come sentirete. Invece questo è il brano un po' più aggressivo e l'ho voluto dedicare alla mia città, che è una terra dolce, che però allo stesso tempo ha molto carattere, un porto, chiaramente. Quindi, come molti porti del mondo, ha un doppio lato, cioè un lato quasi più meditativo, che fare col mare, e un lato quasi più viscerale, sanguigno, no? Che hanno tipicamente le persone del mare, del porto. E quindi questo l'ho voluto dedicare a Chioggia, a Ciosa, quindi.
0: Luca, grazie per essere stato in radio ospite qui su Just Train. Speriamo il meglio per il tuo futuro come artista e musicista. Speriamo di ritrovarti alla prossima occasione ospite nuovamente qui in radio, magari anche fisicamente in presenza. Va bene? È una promessa.
1: Certo. Grazie mille Francesco. Mi son divertito e spero vi piaccia l'album. Grazie a tutti.
0: Salutiamo Luca Zennaro con la sua band e ascoltiamo come ultima cosa questo Ciosa dal suo ultimo album Stua Scura. Luca Zennaro.

0: su quei tacchi a spillo.
1: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
2: Eccoci qua ragazzi, ciao a tutti da Marco Mari
3: e Angela.
2: Immancabile l'appuntamento con Italia in sette note. Le nostre sei canzoni, una per decennio dagli anni 60 ai giorni nostri, che ci raccontano la storia della musica leggera italiana. La nostra bella musica leggera italiana che ci ha permesso praticamente da allora ad arrivare fin qui. Come sempre l'apertura a te Angela.
3: Esatto, e quest'oggi partiamo dal 1969 con uno dei complessi. Allora le band si chiamavano così, più amati del periodo, con una canzone che porta il titolo di Era lei e che commenteremo tra poco.

0: li avete riconosciuti? Erano gli Equipe 84. Quando si dice che il cuore è forte ma la carne è debole e quando scocca la scintilla non c'è fedeltà che tenga, né amicizia né amore. Adesso amici, come sempre dagli anni 60, ci spostiamo negli anni 70 con Marco.
1: Penso che più chiaro di così non possa essere. Vabbè. Dagli anni 70, ma che dico, dagli anni 60 agli anni 70. Qui siamo con Patti Pravo. Una delle canzoni meno conosciute della civetta di Venezia.
2: Qualche volta penso di tornare da te, e se non l'ho ancora fatto non è perché l'amore sia finito. Io ti amo ancora. Non l'ho fatto solo perché ho paura di trovarti cambiato. Ma stasera ho deciso di tornare. Tutt'al più mi accoglierai con me.

dal più ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora

0: tutt'al più.
1: Non è proprio vero che è una delle canzoni meno conosciute di Patti Pravo questa, semplicemente è che noi siamo abituati a ricordarla negli anni 60 con La bambola e negli anni 70 con Pensiero stupendo. Tutto il resto automaticamente passa nel dimenticatoio, anche se comunque sono tante le canzoni come questa, tutt'al più, di Patti Pravo, che meritano veramente di essere riscoperte. Salutiamo anche gli anni 70, ma non ci allontaniamo di tantissimo.
2: Infatti arriviamo negli anni 80 per incontrare un artista che sotto l'ala protettrice di Lucio Dalla aveva iniziato la sua carriera con il suo nome di battesimo. Alcuni anni prima, all'epoca, era Rosalino Cellammare e poi divenuto Ron, che nel 1980 esce con una Città per cantare.

0: questa canzone poi è seguita anche da Lucio Dalla e Francesco De Gregori, era diventata il manifesto dei cantanti che si spostano di città in città per i loro concerti. E adesso, prima di lasciare a Marco la parola, vi ricordo che state ascoltando Italia in sette note, la storia della musica italiana che va dagli anni 60 ai giorni nostri. E adesso andiamo di nuovo da Marco.
1: Dal 1980, amici, ci spostiamo di 10 anni e ci fermiamo al 1990 per questo artista figlio d'arte, il cui padre è stato un grande maestro che ha portato tantissime canzoni negli anni 80 al Festival di Sanremo. Stiamo parlando di Nino Buonocore, lo ritroviamo con la dolcissima Scrivimi.

0: un romanticissimo Nino Buonocore, era il 1990, noi lo ricordiamo oltre che per questa Scrivimi anche per la successiva Rosanna, altra canzone d'amore per gli inguaribili romantici. Ma ora salutiamo il Novecento ed entriamo nei 2000.
1: Esatto, anche quest'oggi in Italia in Sette Note vi abbiamo offerto grandi nomi della musica leggera italiana. Tuttavia, di tanto in tanto ci piace inserire anche qualche perfetto sconosciuto, come questo, Matteo Manfucci con Mari di pensieri.
0: Altro pezzo per i romantici all'ascolto.
2: Non riesce a dormire, la vita non ha discese e ci vogliono tante di quelle sveglie per salirla tutta. Rischio di affogare in questa notte

0: Matteo Manfucci è stato la classica meteora che, siccome la sua canzone ci è piaciuta, abbiamo dovuto...
1: Abbiamo voluto
0: inserirla. E dal 2000 andiamo adesso a sentire l'ultimo singolo di oggi che Marco ci presenterà.
1: Con un altro grande nome della canzone leggera italiana. La sua carriera era stata da bello robusto rocker in quanto leader dei Timoria, però poi, dopo essere uscito da quella formazione, si è messo in proprio ed è diventato più romantico.
2: Si muove la tenda nella stanza.
1: Riconosciuto?
2: Ti sembra ci sia aria. Ti senti estranea anche stavolta all'atmosfera natalizia.

0: così con Francesco Renga abbiamo completato anche quest'oggi le nostre sei canzoni, la nostra scaletta composta da sei canzoni all'interno di Italia in sette note. Dunque io, Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao,
0: ciao
1: a tutti.
2: Abbiamo trasmesso Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari. Barefoot.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano, Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yeah.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

0: nel Funky Groove.
1: I grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio Format Station.

Indubbiamente, all'interno del percorso musicale che va a tracciare una linea itinerante, o per meglio dire una linea di segno, all'interno dei percorsi di Alternative Contemporary R&B, è uno sguardo importante verso i grandi classici del passato in funk and soul. Questi amici Rare Funky Groove è il primo brano in assoluto che abbiamo ascoltato, è interpretato da Storm World e All The Way.

All'interno del nostro percorso musicale abbiamo dato spazio e vita a Ashanti Entregue, un cantante originario di Dallas in Texas. Pensate, già in Spotify, la piattaforma musicale, ha prodotto 108.000 ascolti, un dato importante. Il suo genere è genre blurring, ovvero sia mescola stili musicali piuttosto che rimanere su una singola categoria. Usa anche un nome d'arte, Ashanti Powers, sui social. Il profilo Instagram invece è TreeAllAshanti. Ha fatto molte esibizioni visibili su YouTube, ad esempio Pretty When I Cry e Live Performance. Il fatto che abbia pochi ascolti mensili preserva una forte identità ibrida nei generi musicali, ma suggerisce che non stia puntando, almeno questa è l'idea importante del momento, sulla pil commerciale nell'ambito del mainstream, ma su un pubblico di nicchia interessato alla sperimentazione. Ma io credo di essere uno di questi. A me piace spesso e volentieri meno quantità ma più qualità nella promozione e produzione musicale. L'uso del genere genre blurring indica un contesto non facile per inquadrarlo in un solo genere, quindi possiamo dire R&B, soul, pop, e chi più ne ha più ne metta. La canzone era All Right.

Direttamente dal All Time Classic, una vecchia proposta musicale di Patrice Rushen, una figura davvero poliedrica ed influente nel mondo jazz ed R&B. Il nome completo è Patrice Louise Rushen, nasce in California, cresce in una famiglia che la sostiene molto nella appreciate della musica. Comincia a suonare il pianoforte a 3 anni e già a 6 inizia a fare esibizioni. La carriera musicale è importante, inizia a registrare album jazz con Prestige Record and Prelusion nel 1974, Before the Dawn nel 75, Shout It Out nel 1977, fino a che negli anni 70 fece la cosiddetta transizione verso sonorità più funk e fu inquadrata e annoverata nella casa discografica denominata Elektra Records. Da qui nasce il famoso punto di riferimento della sua carriera, quindi quando si accosta Forget Me Nots del 1982 è immancabile accostarla alla figura precipua, ovvero sia Patrice Rushen, anche se poi vi sono stati fatti molti sample e citazioni del ritornello, anche se non ultimo, andando così a stento, è stato anche George Michael. Abbiamo ascoltato Haven't You Heard Patrice Rushen.

i grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio Format Station.

primo successo di Bryson Tiller è un mixtape che si chiamava Killer Instinct Volume 1 del 2011. Poi è stato fatto un grande salto, è arrivato il singolo Don't nel 2015, che ha dato maggiore trasparenza all'interno delle classifiche di pertinenza come la Billboard Hot 100. Pensate, con Don't arriva anche alla 13ª posizione e acquisisce anche la rappresentatività del pezzo. L'album Trap Soul del 2015 lo consolida come nome importante del modern R&B, o per meglio dire di contemporary, nel suo suono Trap Soul, che lo distingue. Abbiamo ascoltato questa bellissima delizia, Attention.

All'interno delle tracce da seguire non potevamo non riproporci all'attenzione degli ascoltatori Raff Anki per la seconda ora, mezz'ora a nostra disposizione, con un prodotto quasi Phil Sound. Anche il nome dell'artista gioca un po', gioco forza appunto sul fenomeno e la fenomenologia musicale. Phil Sound, Phil Hyman, voce conosciuta di un contalto, di una profondità imponente, sensuale, grande espressività. Alcune canzoni che hanno dato lustro alla carriera purtroppo non troppo longeva, infatti prematuramente ha già lasciato la vita terrena, però ha lasciato in noi e ai posteri un bagaglio musicale di notevole importanza. Gli inizi dopo la scuola sono con New Direction, All the People, The Odo Band, che ha fondato la band importante di Phil Hyman and the VH Factor, scoperta quindi da Norman Connors nel club appunto dei Connors. Viene a cantare a New York e la invita a partecipare a quel che è l'album di Norman Connors denominato You Are My Starship del 1976. Esegue anche una cover degli Stylistics di Becha by Golly One, che contribuì in maniera propositiva a lanciarla. Heavenly! Da una voce impressionante a una voce incredibile, Chaka Khan.

0: Jess Mailman, una cantante songwriter pop R&B di Los Angeles, ha ottenuto riconoscimenti come essere stata semifinalista in America Songwriter Contest e vincitrice di Martin Garrix and GBL Music Academy. Ha fatto cori per artisti come Suki Waterhouse e Laura Marano. Brani recenti includono Lost My Mind, Summer Night, Back in a Few, appena ascoltata. Stile vocale caratterizzato da quello che è il genere urban, R&B, vibrato, veloce, paragonato a voci come Ariana Grande e Tori Kelly. Ma secondo me questa obiettivamente è un'altra cosa. Di Jesse Mailman.
1: Select e mixed by Dedo DJ.

veramente tutto bello questo contesto, vi sono poche pecche da recriminare a Teyana Taylor. Nasce a New York e in particolar modo nel quartiere di Harlem. A soli 15 anni lavora come coreografa per Beyoncé, pensate, nel video Ring the Alarm, parliamo del 2006. Nel 2007, con l'etichetta Star Trek Entertainment di Pharrell Williams e tramite l'intromissione di Interscope, lancia il primo singolo che è Google Me, tratto da From a Planet Color Harlem. Collabora anche con Kanye West, con Good Music. Ha aumentato notevolmente la propria visibilità e ineluttabilmente correlata anche un'opportunità maggiore per lei, e non è solo per quello che è la dote di cantante, ma anche per come balla, per come crea coreografie, per come è modella, come registra video musicali, insomma, quindi la rende creativa in maniera poliedrica a 360 gradi. Gli stili sono R&B e soul pop, con profonde influenze radicate in Lauryn Hill, Janet Jackson e Michael Jackson. Abbiamo ascoltato Red Bed of Roses. Rientriamo in All Time Classics con The Glory in 12-inch, super funk per il sottogenere. La canzone che ascoltiamo è Let's Get Nice.

0: erano veramente suonati bene i brani del passato. Questo è datato 1981, si sente le sonorità importanti, si sente questo slap the bass fatto in maniera, diciamo, corposa, come era un po' l'effetto che contraddistingueva l'effetto funk, e poi i primi approcci di vocoder alla Z, tanto per intenderti, o alla Roger Troutman, tanto per essere ancora più specificamente, diciamo, nel mezzo, nel tutto di questo prodotto musicale. Let's Get Nice. Adesso è il momento di riproporre un po' di Hal Hudson insieme a A One Away, su etichetta MCA Records, e lasciano Lay Him nel 1985, per questo Alex Talk.
1: You know.
0: Ricordo, volgiamo lentamente al termine, questa è Rare Funky Groove.

0: Un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Per Senza Parole quest'oggi ascolteremo la discografia di Zucchero Fornaciari. Buon ascolto.